Avani vitile filori ra ku saseka. Unwaletia inga vula eri kumwe we simamati. Hey, wena. Wena simamati la. Emina vani vitile tolo nebisiku. Avani vitile filori ra ku saseka. Unwaletia inga vula eri kumwe. Amenoku salani tabuya itavonana.